0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di giugno del 2000. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento. Un saluto grande da Enrico, come sempre qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 2 in punto.
1: Dance Floor.
4: Welcome, welcome, welcome.
5: Anni 2000. Welcome.

0: era Made in Italy.
1: Am I interrupting something?
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
1: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor.
5: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio Dance Floor.
17: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1993.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Oh my! What's the difference between left and right? What's the difference between up and down? What's the difference between Malela and Asha Senator? See the difference! Yeah!

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Give me a fat Radio Dance
3: Floor. Il suono degli anni 90.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:04.
3: Dance Floor.
6: Please welcome D minor.
1: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
7: E ti grido un messaggio d'amore. Ma tu chi sei, tu chi sei, tu? Per farmi così male. Sono un'ombra nascosta nel buio. Sono un uomo che muore d'amore. E tu chi sei? Tu chi sei?
8: And welcome aboard once again. This is D minor once again. We Gregorio on the mic here on this Radio 90s 24/7. Today we are crossing over one more time the other side of the shore. Let's start right away with the first record after this cringe intro. You cringe. Paolo Vallesi, singer, songwriter. We are on Sugar Record 1994. And this remix is handled by Mr. Max Aventino. Paolo Vallesi, Non mi tradire, Dance Authority, remix, D minor begins, Stay minor.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: The best of the 90s. Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul tratto milanese di questa autostrada, sempre a causa del traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la 14 Adriatica e Modena Sud per lavori in direzione Milano. A causa del traffico intenso sulla 14 Adriatica si sono formate code tra Bologna-Borgo Panicale e il bivio per la 13 e rallentamenti tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro, naturalmente in direzione Ancona. Si procede a rilento sulla 11 Firenze-Mare tra Prado Ovest e il bivio col lato sole per traffico intenso verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura del...
1: Radio Dance Floor.

0: dance floor. I suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben trovati, coda a tratti sulla 1 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Viale Certosa per traffico intenso verso Milano. In Liguria un chilometro di coda sulla 10 Genova a Ventimiglia per lavori tra Albenga e Allora verso Ventimiglia. Altre file di un chilometro sulla 15 Parma alla Spezia, anche qui per lavori tra Vezzano Ligure e Stagnoni in direzione La Spezia. Coda a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e Reggio Emilia per traffico intenso in direzione Bologna, e proseguendo in questa direzione un incidente è la causa delle code di un chilometro tra Terre di Canossa e Campegine. Altre file sulla 13 Bologna-Padova, ma a causa del traffico intenso tra il bivio per la 4 e Padova zona industriale verso Bologna. Per il traffico intenso sulla 14 Adriatica abbiamo code tra Bologna-Borgo Panicale e il bivio per la 13 e rallentamenti tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro, naturalmente in direzione Ancona. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, per un incidente abbiamo 2 km di coda tra Imola e Castel San Pietro. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna. 6 km di coda sulla 1 Firenze-Roma a causa di un mezzo in panne tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Fuorigrotto e Capo dei Monte in direzione Capo di Chino. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Tratto chiuso per un incidente sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. L'incidente è al chilometro 384. Coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire obbligatoriamente a Pescara Sud. Può rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara-Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Sempre sulla A14 code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona. Sul tratto toscano dell'Autosole code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. In Campania traffico incolonnato sulla A1 Roma-Napoli per un veicolo in fiamme tra Acerra e Caserta Sud in direzione Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor. 1993.

Miguel! Miguel! Miguel!

suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, è chiusa la 14 Adriatica tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona a causa di un incidente avvenuto al chilometro 384 che ha visto coinvolti un mezzo pesante, un autocarro e un'autovettura. Al momento inoltre si sono formate code di 5 km a partire da Ortona. Per chi è in viaggio in direzione Ancona, l'uscita obbligatoria è a Pescara Sud con rientro in autostrada a Pescara Ovest, dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, il raccordo Chiedi-Pescara e la statale 16 Adriatica. Sul posto in corso la distribuzione dell'acqua agli automobilisti. Vediamo ora le altre notizie di traffico. Abbiamo code sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero per traffico intenso in direzione Bologna. Più a sud nel tratto Firenze-Roma segnaliamo altre file tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, sempre a causa del traffico intenso. Code anche in carreggiata opposta, quindi verso Firenze, tra Valdarno e Firenze Sud per la presenza di carichi dispersi sulla carreggiata. Torniamo sulla 14 Adriatica per segnalare code per traffico intenso tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e tra il bivio con l'Autosole e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1998.

again. Tuesday, sex again. Wednesday, sex again. Thursday.

0: soon.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Give me a fat beat!
12: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
13: Let's go! Daniel's Tech presents

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto a voi che mi state seguendo da parte di Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di giugno del 2000, l'ultimo anno del XX secolo e del secondo millennio. Il nostro viaggio può incominciare.
5: Timeline.
8: Primo giugno 2000, ad Hannover in Germania viene inaugurato l'Expo 2000, dal 1 giugno al 31 ottobre del 2000. Il tema scelto per l'Expo fu Humankind, Nature, Technology, Umanità, Natura, Tecnologia, ed aveva come sottotitolo Energetic and Space Economy, Economia dell'Energia e dello Spazio. L'esposizione universale di Hannover fu la prima a cui venne concesso dal BIE, il Bureau International des Expositions, l'utilizzo intensivo di strutture preesistenti. Quelle della fiera della città, su un'area di 160 ettari, hanno infatti presentato i propri padiglioni 155 paesi partecipanti. I visitatori totali sono stati 18 milioni, dato considerato un vero e proprio fallimento dal momento che l'obiettivo era di avere più di 40 milioni di visitatori. Tutto questo è Timeline.

decisamente argomento. Vi parlo del brutale omicidio avvenuto a Chiavenna, in provincia di Sondrio, in cui tre giovani ragazze legate a pratiche sataniche hanno ucciso Suor Maria Laura Mainetti, una religiosa cattolica. Le giovani donne hanno attirato la suora in un luogo isolato, l'hanno aggredita inizialmente con una mattonella e poi finita con 19 coltellate in un crimine scioccante che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana. Nel 2008 la Santa Sede ha approvato la richiesta per l'inizio del processo di beatificazione. Il 19 giugno 2020 Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi alla promulgazione del decreto che ne riconosce il martirio in quanto compiuto in odium fidei. La cerimonia di beatificazione ha avuto luogo a Chiavenna il 6 giugno 2021. È veramente raccapricciante la dinamica dei fatti. La sera del 6 giugno 2000, verso le ore 22, la religiosa uscì dal convento per aiutare una ragazza che le aveva telefonato dicendole di essere rimasta incinta dopo aver subito uno stupro. Tuttavia, era solo una scusa inventata dalla 17enne Ambra Gianasso per poter incontrare la religiosa al parco delle Marmitte dei Giganti, un luogo isolato e raramente frequentato alla sera, e per poterla così offrire in sacrificio a Satana insieme alle compagne Veronica Pietrobelli e Milena De Giambattista, rispettivamente di 16 e 17 anni. Secondo quanto confessarono le ragazze, la vittima inizialmente designata sarebbe stato l'allora parroco del paese, Monsignor Ambrogio Balatti, ma venne successivamente scartato per la sua corporatura robusta che avrebbe reso difficile l'omicidio, per cui la scelta venne spostata su Suor Mainetti dal fisico esile e giudicata quindi più facilmente assassinabile. Le tre ragazze responsabili dell'omicidio di Suor Maria Laura Mainetti sono state condannate in via definitiva dalla Corte di Cassazione con pene comprese tra gli 8 anni e mezzo e i 12 anni e 4 mesi di reclusione. Tutto questo è Timeline.

13 giugno 2000. A questo punto un evento di politica internazionale di grande rilevanza. Il presidente sudcoreano Shin Dae-jung visita la Corea del Nord per partecipare al primo summit Corea del Nord-Corea del Sud. Inviato a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-il, fu un incontro storico tra i due capi di Stato in quanto fu il primo vertice intercoreano ai massimi livelli. Questo evento diplomatico cruciale ha rappresentato un significativo punto di svolta nelle relazioni tra le due nazioni, tecnicamente pensate in stato di guerra dal 1953. È stato infatti il primo vertice intercoreano dalla fine della guerra di Corea combattuta tra il 1950 e il 1953. Fu fortemente voluto dal presidente sudcoreano che, con l'intenzione di mettere in atto la politica del sole, che prevedeva maggiori contatti politici da lui stesso ideata, aveva il proposito di migliorare i rapporti tra le due Coree e proprio grazie a questo meeting gli fu conferito il premio Nobel per la pace. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di giugno del 2000.

0: Siamo ancora al 13 giugno del 2000, ma siamo questa volta in Italia. Mehmet Ali Akça, l'attentatore turco di Papa Wojtyła, il 13 maggio del 1981, ottiene la grazia dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e viene estradato in Turchia. Ali Akça è stato detenuto per 19 anni in una prigione italiana prima di ottenere il condono per iniziativa del pontefice nel 2000 ed essere estradato in Turchia per scontare pene per reati tra i quali l'omicidio nel 1979 dell'editorialista di un quotidiano turco. Al di là delle dichiarazioni di Ali Akça, che arrivò addirittura a proclamarsi messia e ad annunciare la fine del mondo, le ragioni per cui Akça sparò al Papa nel 1981, ferendolo, restano un mistero. Alcuni ritengono che l'attentatore lavorasse per i servizi di sicurezza est europei legati all'ex Unione Sovietica, la cosiddetta pista bulgara, allarmati dalla fiera opposizione del pontefice al comunismo. In relazione ai fatti avvenuti in Piazza San Pietro il 13 maggio 1981, alla fine del mese di giugno del 2000, il 26, viene divulgato il terzo segreto di Fatima, scritto da Suor Lucia, uno dei tre pastorelli di Fatima in Portogallo nel 1944. Il testo descrive una visione profetica, apocalittica e simbolica. Un vescovo vestito di bianco, il Papa, sale faticosamente una montagna tra i cadaveri dei martiri e viene ucciso da colpi di arma da fuoco. Secondo la Congregazione per la Dottrina della Fede, la visione non predice un futuro immutabile, ma fa riferimento agli eventi storici del Novecento, identificando il vescovo vestito di bianco con Papa Giovanni Paolo II e l'attentato subito a Piazza San Pietro nel 1981. Anche questo è Timeline.
1: 29 marzo 1986. Nel processo sulla pista bulgara, ovvero sulle presunte complicità godute da Akça nell'attentato a Papa Wojtyła, la Corte d'Assise di Roma assolve per insufficienza di prove Sergei Antonov, Zhelyo Vasiliev, Todor Ayvazov e i turchi Musa Zerdar Celebi e Oral Celik. Condanna a 3 anni e 2 mesi di prigione il turco Omar Bakci. La sentenza sarà confermata il 19 dicembre 1987 in appello. L'unico colpevole individuato per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981 è Mehmet Ali Akça, già condannato all'ergastolo il 22 luglio 1981. Il 13 giugno 2000, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, d'accordo con la Santa Sede, concederà la grazia ad Ali Akça.

26 giugno 2000. Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ed il primo ministro britannico Tony Blair hanno congiuntamente annunciato un traguardo scientifico monumentale, il completamento del primo studio completo dell'intero genoma umano. Questo momento storico ha visto due gruppi di ricerca in competizione, il progetto internazionale Genoma Umano ed il Celera Genomics Corporation, completare con successo la sequenziazione del blueprint genetico umano. Il presidente ha sottolineato le profonde implicazioni di questa scoperta, evidenziando il potenziale di rivoluzionare la ricerca medica, offrendo nuove strategie per prevenire, diagnosticare, trattare e potenzialmente curare diverse malattie di carattere genetico. Ecco cosa si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla Casa Bianca. È il 26 giugno del 2000 e sulla costa atlantica degli Stati Uniti sono da poco passate le 10 del mattino quando Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti, entra nella East Room della Casa Bianca per un annuncio destinato a passare alla storia. Con lui ci sono anche Francis Collins, direttore dell'accordata internazionale di istituti pubblici che afferiscono al progetto Genoma Umano, e Craig Venter, presidente dell'azienda privata Celera Genomics. All'inizio del suo discorso, Clinton riporta per un attimo la platea indietro nel tempo, circa due secoli prima, in quella stessa stanza, sotto gli occhi del presidente Thomas Jefferson, era stata stesa la mappa frutto delle spedizioni che attraverso la frontiera americana avevano condotto l'esploratore Meriwether Lewis fino alla costa del Pacifico. Una mappa destinata ad espandere i confini non solo del continente americano, ma anche dell'immaginazione. Tuttavia, la mappa che sta per mostrare Clinton supera di molto anche quei confini, tant'è vero che il presidente annuncia: «Oggi siamo qui per celebrare il completamento della prima bozza dell'intero genoma umano. Senza dubbio, questa è la più importante, la più meravigliosa mappa mai realizzata dal genere umano». Tutto questo è Timeline.

0: Nel mese di giugno del 2000 si registra la dipartita di due personalità assai diverse tra loro ed in ambiti del tutto eterogenei. Il 23 giugno 2000 scompare Enrico Cuccia, personalità di riferimento della finanza italiana e non soltanto, mentre il 29 ci lascia Vittorio Gassman, figura iconica del cinema e del teatro italiano. Enrico Cuccia, nato a Roma il 24 novembre 1907, muore il 23 giugno del 2000. Storico banchiere, figura centrale dell'economia e della finanza italiana, fu considerato il regista del capitalismo italiano. Ha guidato Mediobanca dalla sua fondazione nel 1946 fino ai suoi ultimi anni, distinguendosi sempre per la sua estrema riservatezza. Nel 1946, con Raffaele Mattioli, ha fondato Mediobanca, trasformandola nella prima banca d'affari italiana. L'obiettivo era creare un istituto indipendente per raccogliere capitali e finanziare la ricostruzione e lo sviluppo della grande industria italiana. Cuccia ha creato una rete di alleanze e partecipazioni incrociate tra i maggiori gruppi industriali e finanziari, da Fiat a Pirelli, fino alle grandi partecipazioni statali. Una strategia nota come il salotto buono della finanza italiana. Attraverso Mediobanca ha gestito le più grandi scalate, fusioni e salvataggi societari, come quello che ha portato alla nascita di Montedison nel 1966. Riservatezza assoluta, Enrico Cuccia è rimasto famoso per la sua totale lontananza dagli obiettivi, tanto da non avere mai rilasciato interviste, tanto da aver evitato sempre le telecamere ed aver vissuto in modo austero pur avendo un potere immenso. A tutto ciò si aggiungono un assoluto rigore etico ed una ferrea indipendenza, mantenendo il controllo totale dell'istituto di via Filodrammatici fino alla fine, guidando le vicende economiche italiane sganciato in maniera assoluta dalla politica e dai partiti, da giochi di potere e da compromessi. Tutto questo è Timeline.
1: 23 giugno 2000. Muore Enrico Cuccia, protagonista della finanza e dell'economia italiana. Nato nel 1907, dal 1946 dirige Mediobanca e con essa il salotto buono delle maggiori famiglie del capitalismo italiano. Personaggio celebre anche per la sua estrema riservatezza e per il suo rifiuto di parlare davanti ai microfoni, resta per tutta la vita una sorta di mistero vivente. Mantiene fino alla morte la guida nell'istituto di via Filodrammatici, mostrando sempre una grande abilità nel tessere trame a colpi di scalate e scambi azionari. Fra le sue operazioni più brillanti, quella legata alla Montedison con la fusione nel 1966 della Montecatini, azienda chimica in difficoltà finanziaria, e la Edison, ricca di disponibilità derivanti dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Il 29 giugno 2000 muore a Roma Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922, è uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Stimato come attore sia a teatro che sul grande schermo, raggiunge la popolarità con la TV grazie alla trasmissione Il Mattatore, da lui condotta e dal cui titolo prese il suo soprannome più famoso. Lavorò con i migliori registi, tra cui De Sica, Risi, Monicelli e Rossellini, e per lungo tempo in coppia con Ugo Tognazzi. Tra i suoi film più noti, I soliti ignoti del 1958, La grande guerra del 59, Il sorpasso del 1962 e L'armata Brancaleone del 1966. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, un Leone d'oro alla carriera nel 1996, un premio a Cannes nel 1975 come miglior attore in Profumo di donna e 11 David di Donatello. Tutto questo è Timeline.

0: uno sguardo al grande schermo nel lontano giugno 2000. Il 27 giugno negli Stati Uniti esce il film Il Patriota, in Italia arriverà il 25 agosto. Il film, diretto da Roland Emmerich, con Mel Gibson, il protagonista, Benjamin Martin e Heath Ledger, Gabriel Martin, figlio di Benjamin, si svolge durante la guerra d'indipendenza americana e narra la storia di Benjamin Martin, ex eroe della guerra tra Francia ed Inghilterra per il controllo delle colonie, che ora, vedovo, trascorre una vita tranquilla coltivando la terra e allevando mucche in Carolina del Sud con i suoi 7 figli. Quando inizia ad infiammarsi la guerra d'indipendenza americana, Benjamin non si dice favorevole ad arruolarsi per l'esercito continentale, ma si trova costretto ad intervenire perché il conflitto coinvolge ben 2 suoi figli, uno dei quali, Gabriel, viene ucciso. Il film è stato candidato agli Oscar 2001 per miglior colonna sonora, miglior fotografia e miglior sonoro. Le riprese si sono svolte tra il 7 settembre 1999 ed il 20 gennaio 2000 tra la Virginia e la South Carolina, dove realmente si sono svolti i fatti narrati. Il budget è stato di 110 milioni di dollari, con incassi totali di oltre 215 milioni nel mondo, di cui 113 milioni solo negli Stati Uniti. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di giugno del 2000. Questo è Timeline.
1: Ho temuto a lungo che i miei peccati tornassero a visitarmi. E il costo è più di quanto possa sopportare.
2: Ha un passato da eroe, Benjamin Martin, e vorrebbe dimenticarlo.
1: Questa guerra, i nostri figli la impareranno con i loro occhi.
3: Papà!
1: Io non combatterò.
2: Ma ha una famiglia da proteggere.
4: Vado a raggiungerli.
5: Ti proibisco di andare.
6: Non sono un ragazzo, ma sei mio figlio!
2: E lo farà ad ogni costo.
1: Restate tutti qui. Prima che questa guerra finisca, io vi ucciderò.
2: Mel Gibson è il patriota.
7: Timeline.

uno sguardo ai dischi più venduti nel giugno 2000, secondo quanto riportato dal sito accadeoggi.it in data 17 giugno 2000. Dominatori assoluti sono i Bon Jovi, al numero 2 nella categoria album con Crush e al numero 1 dei singoli con It's My Life. Le classifiche di vendita premiano nella sezione album la musica italiana, mentre nella categoria singoli la musica dance, epoca ancora d'oro delle grandi produzioni di Eurodance che caratterizzano il decennio che si va concludendo, sono presenti in misura veramente notevole. Partiamo dalla sezione album. Square Heads dei Luna Pop in prima posizione, mentre come già vi ho detto Crush dei Bon Jovi si colloca in seconda posizione. Al numero 3 Supernatural dei Santana, mentre Ovo di Peter Gabriel è in quarta posizione. Brave New World di Iron Maiden in quinta posizione, mentre Moby con Play occupa la sesta posizione. Sdraiato su una nuvola, l'album di Gianluca Grignani ci riporta in Italia in settima posizione, così come ancora in Italia all'ottavo posto troviamo Renato Zero con Tutti gli zeri del mondo. Ancora Italia con Neck al nono posto con La vita è, poi Yerabe De Palo con il suo album Depende in decima posizione. Se ci spostiamo nella sezione singoli, It's My Life di Bon Jovi in prima posizione, Too Much of Heaven, incominciamo con Il Mondo Dance di Eiffel, in terza posizione Vamos a Bailar, Il Tormentone di Paola e Chiara, My Heart Goes Boom di French Affair in quarta posizione, mentre in quinta posizione Oops I Did It Again di Britney Spears, Tonino Carotone con la sua simpatica Me Cago e Me Amor, mentre The Bad Touch con la Blue Dog Gang in settima posizione, Carmen Quisi con Maxim & Skin in ottava posizione, al nono posto Never Be The Same Again con Mel C, mentre Billy Moore e il classico Up and Down occupa la decima posizione. Non si deve inoltre dimenticare l'evento musicale per antonomasia dell'estate, cioè il Festival Bar, la 37esima edizione dal 30 maggio al 12 settembre sotto la direzione artistica di Andrea Salvetti, figlio dello storico patron dell'evento Vittorio Salvetti, scomparso 2 anni prima. L'edizione è condotta da Fiorello ed Alessia Marcuzzi, con la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, vede come vincitori assoluti dell'edizione il Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vince la sezione album con Miss Mondo. I Bon Jovi vincono la sezione International con It's My Life, mentre Paola e Chiara quella del tormentone radiofonico con Vamos a Bailar. Tutto questo è Timeline.

0: Siamo quasi al termine di Timeline che ci ha portati ad esplorare il mese di giugno 2000. Come da consuetudine, ci occupiamo adesso della programmazione pubblicitaria di quel lontano mese estivo, efficace chiave di lettura di usi, costumi ed abitudini. È estate, tempo di vacanze e di caldo, i gelati occupano spazi importanti negli slot pubblicitari, il Magnum Algida con il claim "La vita è fatta di priorità". Magnum Algida.
1: La vita è fatta di priorità. Magnum Algida.
0: I gelati Sanson, con cui accendi l'estate, o ancora i gelati Valsoia, per chi allora come oggi ama i prodotti a base vegetale. E che dire poi delle creme abbronzanti, un classico, i solari Bilboa, tanto per citare uno di questi prodotti.
2: Abbronzatura più rapida, più intensa e pelle più protetta. Solari Bilboa.
0: Estate è sinonimo di musica e le compilation sono veramente numerose. È il caso di Hitmania Dance Estate, la DJ Parade, la compilation 2 CD per 35 successi dance mixati da Fargetta e Prezioso, o ancora All the Hits Now, 2 CD al prezzo di 1, oppure Aqua Fan Compilation, località culto dell'estate.
3: L'estate di Aqua Fan è diventata una compilation con i successi di Paola e Chiara, DJ Mendez, Sony, Blink 182, Luna Pop e tantissimi altri. Aqua Fan Compilation.
0: La fine del millennio è uno dei momenti magici della telefonia e delle promozioni dei gestori telefonici. La breve vita del gestore blu in azione tra il 99 e il 2002, con il claim "Il futuro che non c'era" e la straordinaria risata del bimbo, o ancora Teleconomy 24 di Telecom Italia, con un testimonial importante come Daniele Luttazzi: solo 24 lire al minuto chiedi al 187.
4: Il mio capo chiede come tagliare le spese telefoniche.
5: Con Teleconomy 24 aziende, anche per lavoro, solo 24 lire al minuto per interurbane e urbane, tutto il giorno.
4: Voleva tagliare il centralinista.
6: Teleconomy 24 aziende, chiedi al 187.
0: Curioso lo spot di Telecom Italia con Massimo Lopez, sequel del precedente che dichiarava "una telefonata ti allunga la vita", o ancora Telecom Italia 2000, spot con un testimonial di eccellenza, Woody Allen e il problema di vivere fino a 150 anni. Il futuro non deve preoccuparti, serve solo un aiuto professionale. Telecom Italia.
7: Dottor Greenblatt, sono Woody Allen, le devo assolutamente parlare. Sono disperato, si tratta di un'emergenza psicanalitica. E ho visto in TV che hanno inventato una specie di gene che fa vivere tutti fino a 150 anni. Sì, però no, non ha capito, io non voglio arrivare a 150 anni. Sta scherzando, mi mancherebbero i soldi. Per di più, il contratto del mio appartamento scade tra 40 anni e 6 giorni. E lei lo sa quale trauma sia per me fare un trasloco? Ma le pare che a 110 anni io mi metto a cercare casa? Dottore, io non mi sarei mai sposato se avessi saputo di campare 150 anni. Si figuri se avrei affrontato lo stress. Mi sono sposato perché ero convinto di morire ad un'età decorosa. Ma qui si parla della quinta età?
0: Curiosa la promozione di WAP Team, il Wireless Application Protocol, per accedere ad alcuni limitati servizi di rete, cosa che oggi sarebbe inimmaginabile, con lo slogan

0: Lasciati ispirare dal resistente Siemens M35. Be inspired.
1: Il Samsung A300 con doppio display, senza dimenticare gli spot che proponevano a pagamento l'acquisto, pensate, delle suonerie.
2: Vuoi inviare l'inno della squadra del cuore? Inni nazionali o politici? Le canzoni più amate? E ancora migliaia di login esclusiva? Chiama all'166 146 666 e personalizza il tuo cellulare. Tutte le suonerie e i loghi li trovi su internet, oppure richiedili via fax.
1: E poi immancabili le auto, tante e di tutti i brand. Partiamo da un must, la Lancia Y Elefantino da 16.900.000 lire con CD e climatizzatore, oppure la Fiat Punto. Mai avuta una? Con climatizzatore, servo sterzo ed airbag e la doppia nomenclatura del prezzo euro e lire, 19.324.000 lire oppure 9.980 euro.
3: No, quell'auto lì non può stare. Ho detto che quell'auto lì non...
4: Guardala bene, è un appunto. Vorresti dirmi che non è all'altezza?
3: No!
4: Ok, allora tienila d'occhio.
5: Fiat Punto, mai avuta una? Oggi c'è nuova Punto Fill con clima, servo sterzo e doppio airbag a 9.980 euro e gamma Punto da 8.754 euro.
1: Importante la promozione Fiat Summer 2000 con il claim "certe cose capitano solo d'estate". La Fiat Palio da 13.900.000 lire o la Fiat Bravo con climatizzatore da 21.900.000 lire.
4: Certe cose capitano solo d'estate. Fiat Palio da 13.900.000, Fiat Bravo con climatizzatore da 21.900.000 e fino al 31 luglio prezzi bloccati su tutta la gamma. Fiat Summer.
6: Non perdetevi il meglio dell'estate.
1: Dalla Francia arrivano i modelli Peugeot, la 206 HDI Common Rail, un fan terribile, da 18.950.000 lire, la 205 Roland Garros con interni in pelle alcantara, climatizzatore automatico e Hi-Fi con comandi al volante, oppure ancora la 306 Station Wagon con motore HD Turbo Diesel Common Rail da 28.900.000 lire.
7: ABS 4 airbag, climatizzatore di serie, motore HD Turbo Diesel Common Rail, Peugeot 306 Station Wagon a 28.900.000 lire.
1: Molte le vetture tedesche, la Volkswagen Golf nelle varie modulazioni e la Lupo con il claim "pensa in grande giocando sulle piccole dimensioni dell'automobile". Importanti i modelli proposti dai quattro cerchi dell'Audi, la nuova Audi A4 supportata da uno spot futuristico ed il claim "completamente unica", o ancora la nuova Audi A2 con uno spot molto elaborato "vogliamo sempre di più, come ottenere tutto questo, più efficienza e meno peso, more from less".
8: 4 miliardi di anni di evoluzione ed eccoci qua. Siamo emersi dagli oceani. Siamo sopravvissuti ai dinosauri. Siamo l'unica specie che non ne ha mai abbastanza. Più velocità, più divertimento, più mete da raggiungere. Vogliamo sempre di più. Ma l'interrogativo è:

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di giugno del 2000. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento. Un saluto grande da Enrico, come sempre qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Welcome. Anni 2000. Welcome.

Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: summer hits from back in the day.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Francesca Giannone con il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla seconda posizione resiste Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, al primo posto Hazel Riley con Game of Olympus, Catarsi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Operazione Shylock, una confessione di Philip Roth. Nella sua burrascosa carriera Roth ci ha abituato alle più spericolate acrobazie narrative, ma mai ha usato tanto quanto in Operazione Shylock, dove per dire e fare tutto ciò che vuole ha sentito il bisogno di misurarsi con il suo più temibile avversario, un altro Philip Roth, stesso nome e stessi connotati, solo il nomignolo Moishe Pipik distinguerlo da sé. Ma il tema del doppio è stato usato in un romanzo con un tale autolesivo virtuosismo. Roth azzanna se stesso come essere umano, come ebreo, come Philip Roth, e non si accontenta di una libbra di carne. Alla seconda posizione risale Ilaria Tuti con Ed è un po' con la notte e un po' con l'alba. Al primo posto Pier Giorgio Pulis ritorna in vetta con Il nido del corvo. Ma passiamo ora al consiglio della settimana, Il bosco obliquo di Alice Bassoli. Nel cuore selvaggio dell'Appennino emiliano, il piccolo paese di Rocchelle viene sconvolto da un omicidio raccapricciante. Francesco, giovane spacciatore dal passato tormentato, viene trovato decapitato nel bosco con una testa di bambola al posto della sua. Gli abitanti, già segnati da antichi segreti e rancori mai sopiti, sprofondano nella paura e nei sospetti. Daniele, fratello della vittima, e Chiara, la giovane fidanzata, cercano di la verità, mentre il parroco Don Giacomo si scontra con i limiti della redenzione e del perdono. Tra croci rovesciate, rituali inquietanti e una rete di tradimenti, il bosco diventa teatro di una spirale di violenza che travolge ogni certezza. Nessuno innocente a Rocchelle, ogni personaggio porta con sé un frammento di verità, un dolore nascosto, una colpa da espiare. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it, buona lettura.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Radio Dance Floor.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, intenso il traffico sul percorso milanese della A4, file tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e in direzione di Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano nelle due direzioni ed ancora sulla A4 file tra allacciamento A21 e Sirmione verso Venezia. Nella zona di Bologna code sulla A14 Adriatica da Borgo Panigale alla A1. Su questa autostrada, dopo un incidente, si sta ancora in coda tra Svincola 25 e Pescara Sud nelle due direzioni. Sulla 1 Firenze-Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e a Roma trafficato il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. Veicolo fermo sulla A24 Roma-Teramo, file per 2 km tra Tivoli e Castel Madama verso Torano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1993.
4: 1993.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti. Here we go. You know
0: summertime. All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know
14: summertime. Summer hits from back in the day.
15: Luce Verde Italia.
16: Bentrovati, incidente con code di 5 km sulla 4 Milano-Venezia tra Montecchio e Vicenza Est verso Venezia. E sempre in direzione di Venezia code a tratti ma per traffico tra allacciamento a 21 e Sirmione. Ed è ancora intenso il traffico lungo il percorso milanese dell'A4. File tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e poi direzione Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano. Nelle due direzioni. Nella zona di Bologna code sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e l'Autosole e in direzione di Ancona tra allacciamento a 13 e Imola. Su questa autostrada, dopo l'incidente, si sta ancora in coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona e direzione Bari tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Sulla A1 Firenze-Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e a Roma trafficato il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. È tutto. Grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance.

Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

era Made in Italy.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 20 giugno 2026 in diretta dal Jafu Studio. Ben ritrovati da Enrico. I suonati di Enrico, lo sapete bene, SDE, che poi vuol dire la sintonia delle emozioni. Noi siamo dannatamente eterni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti li conoscete: info@radiodancefloor.it oppure enrico@radiodancefloor.it. Le dediche, le controdediche, i vostri personal mix, i vostri saluti, insomma, tutto quello che è alla maniera della radio antica. Sabato 20 di giugno, per chi mi sta ascoltando nella versione live, un saluto a chi mi seguirà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Progetto tutto italiano, aesthetic, con il featuring in Long Lang, che in realtà è Roberto Sartarelli. Sto parlando di Move Me Up, dalla UMM, l'Underground Music Movement, con

canzone importante, metà degli anni 90, Ecstatic, canzone che funzionava benissimo alla radio e che a distanza di anni suona benissimo proprio in qualunque modo voi mi stiate ascoltando in questo momento. E naturalmente lo sapete bene, i saluti alla maniera della radio antica. Saluto intanto Luigi Mosca subito, che la scorsa settimana ha postato la fotografia del centro FIN, il centro federale di Crotone, per una serie di gare di nuoto di Carlotta, però SDE sempre. Grazie Luigi, grazie naturalmente per la tua presenza. Mi piacerebbe sapere quali siano stati gli esiti delle gare di Carlotta, perché stiamo parlando di una dimensione molto sportiva. Un saluto anche a Carola Britti, grazie Carola, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. La scorsa settimana i preparativi per la festa di San Giovanni, siamo nella splendida Valle di Susa, e allora Carola, grazie naturalmente per quello che vorrai raccontarci. Ah, peraltro, niente, la festa di San Giovanni che si terrà proprio domani, allora siamo veramente sul pezzo. Grazie Carola, qualche indicazione te ne sarei veramente molto grato. Dal 95 al 2001 con Dance Nation, un saluto intanto subito a Vincenzo Gemmini, che ritrovo davvero con grande piacere, progetto che arriva dalla Germania con due producers e DJ che sono Rob Jensen e Brad Glober, con una performer, poi una vocalist importante, anzi due performer come Sean e Kim. Sto parlando di Sunshine, Dance Nation, per proseguire il nostro appuntamento, perché solo dance emozionante qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per la tua partecipazione veramente costante. 2001, Dance Nation era semplicemente Sunshine, sapete bene, alla maniera della radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Vedi ad esempio quello che ci ha raccontato Carola Britti, domani festa di San Giovanni nella Val di Susa e comunque in tutto il territorio. Qualche indicazione, Carola, io credo che sarà veramente importante. Un saluto anche ad Antonietta, Nina Lovisi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per definire Radio Dance Floor la tua colonna sonora, questo è veramente importante. Grazie Nina, le splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un saluto a Salvo D'Elia, vedete, la radio è una macchina straordinaria per azzerare anche le distanze, perché ce ne andiamo dalle colline del sud dell'Astigiano, dove si trova Nina, alla Puglia, al Salento, perché ci accoglie Salvo D'Elia. 1995, altro prodotto italiano con Paolo Verlanzi, che è il producer di questa The Key Melody, The Reason of My Life. Grazie Salvo, grazie naturalmente per l'attenzione e per la condivisione di questa tua ricerca. SDE, qui sulla sintonia delle emozioni.

grazie a Salvo D'Elia 1995, The Kim Melody, The Reason of My Life. Grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Puglia, dove immagino si stia già respirando alla grande il clima delle vacanze. Anzi, raccontatemi proprio qualche progetto delle vostre vacanze, quali siano, magari cosa avete organizzato, ecco, per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Saluto intanto Beppe Ruzzo, ciao Giuseppe, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Su con il volume, lo puoi ben dire, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione. Grazie Giuseppe. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per l'apprezzamento, grazie per aver gradito il ritorno, per me è stato un momento di assoluta felicità e di conseguenza grazie per questa vostra vicinanza che ritengo veramente importante. Grazie Marco, ottimo weekend naturalmente qualunque cosa tu abbia organizzato. Saluto anche Mario Pascarelli che come sempre ci regala uno squarcio di partenopeità con le splendide fotografie, cielo serenissimo, mare splendido, c'è il Vesuvio con la sua imponenza in lontananza. Grazie Mario e che sia uno splendido weekend per te e per gli amici di Napoli, e un saluto intanto a Salvo D'Elia. Ce ne torniamo in Puglia con la seconda delle due segnalazioni di Salvo. Se nel 1995 si ascoltava The Kim Melody, nel 1997 c'era Unique Tune con Dance All Night in questa versione molto particolare, Lacterra Rework con Erwin Gepner, con Werner Freistatter. Se andate a cercare su Wikipedia trovate quante cose abbiano fatto e soprattutto quanto successo abbiano avuto. Grazie Salvo per portare in condivisione questo progetto che ritroviamo e che gustiamo con vero piacere e la pulsazione 90.

grazie a Salvo Delia, grazie agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione di Radio Dance Floor. Come al solito sapete bene che mi piace andare a curiosare in quello che state facendo e di conseguenza i contatti sono più che mai utili alla maniera della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, con le condivisioni delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Do il benvenuto anche a Roberto Gioacchino Coniglio, grazie naturalmente Roby per essere all'interno del Dance Floor People, un saluto a Nicola Ricci, grazie naturalmente per esserci anche tu Nicola, e scrivi un abbraccio dalla Romagna, un abbraccio che naturalmente è completamente ricambiato. Grazie Nicola, ottimo weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, anzi se ti va di farcelo sapere sappi che te ne sono veramente veramente grato. Intanto ce ne andiamo alla cifra tonda, ce ne andiamo al 2000 con questo progetto che arriva dalla Francia con Carsten e Thorsten Dreyer e poi ancora Barbara Alcinador, sto parlando di French Affair, canzone classica, e My Heart Goes Boom, la di Dada. Avete voglia di cantarla? Avete voglia di fare il condominio danzerino? Questa è la canzone adatta. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Era il 2000, cifra tonda, con quelle sonorità che arrivavano dritte dritte dal decennio che andava concludendosi, il caso di French Affair, progetto tutto francese. Questa My Heart Goes Boom suonava in una maniera magistrale alla radio e a distanza di tanti anni continua a suonare benissimo, ritrovata qui all'interno dei suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, qui sulla vostra radio stazione preferita. Do anche benvenuto e ottimo weekend a Diego Foglino, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, e poi un po' di saluti a Marco Spiga, a Isera Montoya, un saluto a Claudio Cavezzano dai Santi Cosma e Damiano. Vedete le geografie del Dance for People che, come sapete bene, sono sempre molto affascinanti. Intanto 1996 con la prima delle due indicazioni di Thomas, con il quale andiamo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con Robin e Juliet e la canzone di Robin Gibb, 1983, un classico veramente straordinario dei fratelli Gibb. E anche se erano in versione solista, bene, il Factory Team Remix che arriva dal Saifam Group con Fabio Turatti, con Mauro Farina, con Vittorio Fraia, bene, ottima selezione Thomas, perché qui non soltanto si riavvolge il nastro dei ricordi, non soltanto si va ad esplorare un grande successo, ma si torna addirittura all'inizio degli anni 80, perché era il 1983, ma nel 1996 arriva proprio il remix. Grazie Thomas, alzate il volume della radio.

Grazie a Thomas, la prima delle due indicazioni con Robin, era Robin Gibb riconosciuto, vero, con Juliet nella Factory Team Rework. Grazie Thomas, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto intanto gli amici di The Nighting Zone, la zona 90, e poi un po' di amici che stanno lavorando in questo momento. Vedi il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che in questo momento è al lavoro con la pulsazione novantica che sta suonando benissimo in cabina. Grazie Bios, davvero un grande piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande a Christian, perché anche per Christian è naturalmente orario lavorativo bello se c'è l'energia della novantazione, questo è veramente veramente importante. E grazie a Thomas con la seconda delle due segnalazioni. Andiamo indietro di un anno, dal 96 di Juliet di Robin al 95 di questo progetto che è tutto italiano, con Davide Polettini, con Isabella Valentini, la produzione di Robby Arduini e di Paolo Martini, insomma nomi che poi troveremo e abbiamo trovato spessissimo nei nostri appuntamenti qui all'interno dei suonati di Enrico. Sto parlando di Davisa, sto parlando di Planet Earth. Grazie Thomas, alzate il volume della radio, l'energia della novantazione si afferra benissimo proprio in questa maniera. Intanto raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas. Grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. 1995 Planet Earth era il progetto italiano di Davisa. E naturalmente grazie anche per quello che mi state raccontando. Grazie per le fotografie che state condividendo attraverso i social della radio. Un saluto a Bellaria, Igea Marina, immagino clima di vacanza assoluto. Un saluto a Sandro, Sandro la DJ Zavoli. Un saluto ad Elvis Piovani, la meravigliosa città di Parma, che è una di quelle città da vivere, da visitare e da gustarti proprio tutte e tutte. Grazie Elvis. Un saluto ad Eric Larnar, grazie naturalmente per essere sull'energia della novantazione di Radio Dance Floor. E adesso attenzione, che ne dite di Carl Kenneth Gonzalez? Vi dice poco questo nome? Se vi dico The Bacatets invece ci capiamo meglio, The Bomb, anche in questo caso le

1995, The Buckethead, era The Bomb, e naturalmente grazie per gli apprezzamenti. Lo so che queste sono energie della novantazione nella maniera più completa. Un saluto ad Eric Larner, un saluto a Knedio Crocodile da Trensen in Slovacchia, e poi si va con grande piacere nella città di Palermo, dove ci accoglie Massimo Ingrassia. Ciao Max, naturalmente buon weekend, grazie per essere anche in questo caso sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso vedete, da Palermo ce ne andiamo a Roma, ci accoglie Andrea Riva, ottimo padrone di casa, come sempre ci accoglie nella capitale con le sue segnalazioni, e questa è veramente importante. Allora, la scorsa settimana abbiamo ascoltato Nina, I'm So Excited, non è stato il suo unico successo, tant'è vero che Andrea riprende proprio Nina Bedrich, che nel 1995 arriva con questa canzone Hear That Sound. Lei si chiama proprio Nina Bedrich, arriva da Zagabria in Croazia. Grazie Andrea per questo tuo ottimo, prezioso lavoro di ricerca. La musica, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

grazie ad Andrea Riva. Un saluto agli amici della capitale, come dico io, la città dove ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica. Buon weekend anche a Stefano Bossi che si trova a Samarate, mentre a Prato c'è Massimiliano Bianco. Ben ritrovato, buon weekend da vivere con la novantazione. Un saluto a Daniele Mifsud, un saluto a Marco Carella. Grazie ragazzi per essere qui all'interno del Dance Floor People, grazie per raccontarmi quello che avete organizzato proprio per il vostro fine settimana. Perché no, c'è anche questa, è 1998, un progetto che arriva ad oltreoceano. Andiamo negli Stati Uniti con i Vandu Project, con Christopher Brown e poi una vocalista eccezionale, proprio quella di King of My Castle, come Gail Harrison. E allora che ne dite? Un po' di volume secondo me ci sta, se potete alzarlo alzatelo, chiudete gli occhi, non se siete alla guida, lasciatevi andare ai ricordi che Radio Dance Floor vi permette di rivivere. Era il 1998 ed è King of My Castle.

E anche in questo caso ricordi importanti, canzone che segnò passi importanti all'interno del dance floor e poi la programmazione delle radio, beh, vide i Vandu Project come autentici protagonisti. 1998 era The King of My Castle e grazie naturalmente per le cose che mi state raccontando e allora grazie ovviamente per tutto quello che portate in condivisione attraverso i contatti social della radio. 1998 Vandu Project, 1998 con Karen Ramirez. Però andiamo al di qua dell'oceano perché siamo a Londra. La canzone che pensate è stata scritta da Ben Watt e Tracy Thorn, gli Everything But a Girl. Sto parlando di Looking for Love, canzone straordinaria. Lei poi una voce veramente magica. La programmazione di Radio Dance Floor, l'esplorazione degli anni 90. Enjoy the 90s.

E anche in questo caso canzone non importante, ma direi più ancora che importante. Karen Ramirez era Looking for Love, elegantissima, raffinatissima, una vera e propria carezza, una sorta proprio di passaggio vellutato con queste canzoni, con queste emozioni che Radio Dance Floor ci permette di condividere, di riassaporare in tutta la loro essenza. Se andiamo avanti di due anni arriviamo al 2000, cifra tonda con A Touch of Class, canzone straordinaria, lo so che avete capito, Around the World, La La La, 5 volte lo dovete ripetere, da Hamburgo con un produttore importante come Alex Christensen, ma in realtà un progetto dalla ventata internazionale, perché Jojo Murray arriva dalla Nuova Zelanda, Tracy Elizabeth Pacman arriva dall'Inghilterra, Sarah Engelstone arriva dall'Australia e poi c'è anche un pezzo d'Italia che Livio Salvi, vedete la grandezza di quegli anni quando c'erano queste interazioni veramente straordinarie. Tra poco ci sarà Flavio, tra poco c'è Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90 e al solito l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Anche in questo caso, che ne dite, a Touch of Class, quindi classe ne avevano veramente moltissime, Around the World, questo progetto straordinario, i vinili che si logoravano, tanto venivano trasmessi alla radio o venivano suonati nei dance floor. Quasi arrivati in conclusione, la prossima sarà anche l'ultima canzone, poi ci saluteremo, poi come già vi ho detto vi lascerò con Flavio con la Dance Floor Parade. Se nel 2000 ATC ci regalavano Around the World, quasi 10 anni prima, nel 91, Brothers in Rhythm arrivavano con questa canzone formidabile, Such a Good Feeling, si chiamano Dave Seaman e Steve Anderson, inizio degli anni 90, progetto che andò in qualche misura a rivoluzionare certe sonorità. In conclusione del nostro appuntamento, SDE, perché è solo dance emozionante.

0: 1991, per arrivare in conclusione con Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling. Vi lascio con Flavio, ottime mani, vi lascio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Un saluto a chi mi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Aspetto le vostre indicazioni, come al solito, e le dediche, le controdediche alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Vi aspetto sabato prossimo. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy!
1: I suonati di Enrico.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Dance Floor. Dance Floor, Dance Floor, Parade.
3: Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor.
4: Oggi si schiuma dal caldo, amici. E allora vi invito fin da adesso ad alzare dignitosamente il volume per poter godere di una full experience di Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. Tremola e la Change 2, Ice MC, Think About The Way, 1, la Bush, Sweet Dreams. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 giugno 1994. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze c'è stato un immobilismo totale. Non si è mosso nulla e questo vuole anche dire che vi è piaciuto quello che vi abbiamo proposto. E così rimangono tutti fermi al proprio posto, riconfermata la numero 1 con il 76% dei voti, la Bush, Sweet Dreams.
3: Dance Floor.
5: Parade!

grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie anche a Anthony Falletti e poi ad Antonio Caminito, a Tile Giotta, a David Versari, a Diego Fuglino, a Elvis Piovani, grazie a Francesco Biondi, a Franz Fink, a Gabriele Visi, Giovanni Palermo e Giuseppe Stocchero e poi ancora a Ivan Lorenzo, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento a Marco Carella, Marco Rodolfi, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Ricci, a Roberto Coniglio, Valentino Guandris, Vincenzo Gemmini e anche a Vito Servente. Adesso volume bello alto perché inizia il nostro viaggio. Torneremo indietro fino al 20 giugno 1992. Si comincia dalla 20 insieme a Digital Boy. 1, 2, 3, Acid. Dance floor. Parade.

tricolore italiano per aprire questo appuntamento con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 20 giugno 1992. Tricolore italiano perché questo era Digital Boy, secondo singolo estratto da Futuristic, un brano in cui è stato ritagliato un elemento vocale da In the Bottle dei COD. Una copertina assolutamente mitica, quella di questo singolo, che riporta gli occhiali a mirino che hanno fatto un po' la storia delle prime produzioni di Digital Boy. Box numero 20 era 1, 2, 3, Aced.

Ovviamente siamo ancora in Italia, anche con la 19. E questo, vabbè, sembrerebbe una prova tecnica di trasmissione dei Datura, perché Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, con un progetto d'altri tempi che si chiamava Do It, abbracciavano per la prima volta la neonata musica techno. Questo era T2.

con un classico della Euro House firmato e prodotto da Enrico Acerbi, DJ H, realizzato in collaborazione con Stefania Bacchelli. Era Come On Boy Box 18.

finalmente cambiamo paese, ci spostiamo in Belgio con la numero 17 insieme alla musica dei Transformer 2. Questo Pacific Symphony è stato veramente uno dei primissimi inni della trance e della rave del 1992. I suoi remix molto ricercati nelle discoteche italiane, realizzati da DJ Rich e dal team DFC, sono diventati dei veri e propri punti cardine della scena Eurodance degli anni 90. Box numero 17, Transformer 2, era Pacific Symphony.

parlare di dance italiana, amici, insieme a Double D, Davide Dominella, Danny Lossito, e questo singolo targato 1992 che esce dopo il grande successo del loro primo disco del 1990, Found Love. Sto parlando naturalmente di

Sono 20, sono tutte belle perché sono le più ballate in discoteca il 20 giugno 1992, quando in discoteca veramente si sudavano sette camicie nel momento in cui veniva suonato il tormentone del periodo. Siamo alla 15 insieme alla musica di Molella con Free.

siamo arrivati alla numero 14, amici, con questo Ave Maria, un brano techno dei primi tempi della musica rave, targato 1992 per i Noise, prodotto dal team che c'era dietro gli Snap. Il pezzo naturalmente è famoso per questa fusion di campionamenti di coro classico e orchestra, con il ritmo dance incalzante in quattro quarti e una linea di basso assolutamente coinvolgente. Box numero 14 per i Noise con Ave Maria. Yeah.

13 in Italia con la numero 13 insieme a Space One, I Got Rhythm, questo pezzo del 1992 assolutamente iconico per il genere Italo House e Eurodance. Box al numero 13.

degli anni 90, pubblicato nel 1992. Sto parlando naturalmente di SO2 con On Ragatip. Amici, con la prossima faremo il giro di boa, stanno arrivando gli FBI Project.

mandolino e abbracciati al ventilatore, amici, e che più fortunato abbraccia il condizionatore d'aria. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992 l'abbiamo aperta con Digital Boy alla numero 20 e 1, 2, 3, I Said. 19 per i Do It di T2TA, mentre DJ H, featuring Stevie, occupava la 18 con Come On Boy. Alla 17, Transforma to Pacific Symphony, 16 per Double D di People Get Up. Alla 15 abbiamo ritrovato Molella con Free. 14, Noise, Ave Maria. In box numero 13 c'era Space One, I Got Rhythm. Alla 12, SL2 on Ragatip. E la 11 era questa di FBI Project, Feel It. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. Siete pronti a rimbalzare da una parte all'altra? Arriva Poing!

radio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade. Qui su Radio Dance Floor è tempo di 20 giugno 1992, amici. Queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, ci siamo spostati all'ombra dei mulini a vento, perché ovviamente Rotterdam Termination Source arriva proprio dall'Olanda. Box numero 10, Boing!

È anche bello rimbalzare da un paese all'altro per poi tornare anche a gustarci la dance di casa nostra. Ecco un pezzo Eurodance pubblicato nel 1992 dal progetto Control Unit, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Albertino e Pierpaolo Peroni. Decisamente un brano cult che ha un sound decisamente rave, che si rifà ai primissimi anni 90 e che è famoso per questo suono così martellante, per il sample vocale che dà il titolo al pezzo. Box numero 9.

lasciato una traccia nella storia dell'hip hop degli anni 90, decisamente conosciuto per questa energia e per la ricchezza dei fiati, l'inconfondibile abbigliamento indossato, al contrario da questi due ragazzi.

Siamo arrivati alla posizione numero 7 con una collaborazione tra Maurizio Molella, PJ Albertino. Il progetto si chiamava The End. Humanitas è una traccia dance underground del 1992, nota sicuramente per questo sound così incalzante, un vero e proprio pilastro della primissima Eurohouse e della techno underground. Box numero 7.

Ciao Zampino di Thorsten Stenzel dietro il progetto Nuke. Questo fu un vero e proprio successo. Nana riuscì a portare il progetto Nuke in giro per tutta l'Europa. Box numero 6.

È stata sicuramente geniale l'idea di Andrea Prezioso di prendere il tema di questo videogioco così in auge in quel periodo e realizzarne un riadattamento ballabile in discoteca. C'era decisamente molta creatività in quel periodo. Box numero 5 per Game Boys con Tetris. Ancora una e sarà podio. L'avvicinamento lo facciamo con il dildo degli Interactive.

0: sì, questa volta abbiamo trovato un dildo ad aspettarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con RTS, Rotterdam Termination Source. Alla numero 10 era Poeng, 9 per i controlli unit, ti sei bevuto il cervello, mentre Criss Cross con Jump occupavano la 8. Alla 7 abbiamo ritrovato il progetto di End con Humanitas, 6 Nuke, Nana. In box numero 5 Game Boys, Tetris, e la 4 era questa di Interactive, Dildo. Adesso volume e concentrazione, non fatevi distrarre dal dildo ragazzi, cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade, mi viene anche da ridere a dirlo. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Il radio voto naturalmente è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, colleghi, chi vi pare, anche vicini di casa se volete. Si comincia con lo scalino più basso del podio, occupato da Fargetta. The Music is Moving.
1: Number 3.

0: Bella, bella anche questa, decisamente bella. Scalino più basso del podio. Fargetta, the music is moving. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e mettete le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arrivano i W, Please Don't Go.
1: Number 2.

più unico che raro in cui la cover riesce ad essere anche più bella dell'originale. Vi è piaciuta questa Please Don't Go di W? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Forget, The Music Is Moving, 2 W, Please Don't Go, e la più ballata in discoteca il 20 giugno 1992 è stata...

0: già ragazzi, tanta tanta dance italiana, ma poi alla fine arrivi in vetta e chi ci trovi? La Germania con gli Snap di Rhythm is a Dancer. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Fargetta, The Music is Moving, 2 W Please Don't Go, 1 Snap, Rhythm is a Dancer. Reagite a questo podio targato 20 giugno 1992. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Ma se volete riascoltare tutta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 20 giugno 1992. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.
4: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ. Everybody.

You're listening to Retape.

하이파 하이파. 하이파 하이파.

Oggi si schiuma dal caldo, amici. E allora vi invito fin da adesso ad alzare dignitosamente il volume per poter godere di una full experience di Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. Tremola e la Change 2, Ice MC, Think About The Way, 1 La Bush, Sweet Dreams. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 giugno 1994. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze c'è stato un immobilismo totale. Non si è mosso nulla e questo vuole anche dire che vi è piaciuto quello che vi abbiamo proposto. E così rimangono tutti fermi al proprio posto, riconfermata la numero 1 con il 76% dei voti, La Bush, Sweet Dreams. Dance Floor Parade.

Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto, un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie anche a Anthony Falletti e poi ad Antonio Caminito, a Tile Giotta, a David Versari, a Diego Fuglino, a Elvis Piovani, grazie a Francesco Biondi, a Franz Pink, a Gabriele Visi, Giovanni Palermo e Giuseppe Stocchero e poi ancora a Ivan Lorenzo, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento a Marco Carella, Marco Rodolfi, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Ricci, a Roberto Coniglio, Valentino Guadandris, Vincenzo Gemmini e anche a Vito Servente. Adesso volume bello alto perché inizia il nostro viaggio. Torneremo indietro fino al 20 giugno 1992. Si comincia dalla 20 insieme a Digital Boy. 1, 2, 3, Aced. Dance floor. Parade.

tricolore italiano per aprire questo appuntamento con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 20 giugno 1992. Tricolore italiano perché questo era Digital Boy, secondo singolo estratto da Futuristic, un brano in cui è stato ritagliato un elemento vocale da In the Bottle dei COD. Una copertina assolutamente mitica quella di questo singolo.

Ovviamente siamo ancora in Italia, anche con la 19. E questo, vabbè, sembrerebbe una prova tecnica di trasmissione dei Datura, perché Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, con un progetto da altri tempi che si chiamava Do It, abbracciavano per la prima volta la neonata musica techno. Questo era Ti

con un classico della Euro House firmato e prodotto da Enrico Acerbi, DJ H, realizzato in collaborazione con Stefania Bacchelli. Era Come On Boy Box 18.

Chiaramente cambiamo paese, ci spostiamo in Belgio con la numero 17 insieme alla musica dei Transformer 2. Questo Pacific Symphony è stato veramente uno dei primissimi inni della trance e della rave del 1992. I suoi remix molto ricercati nelle discoteche italiane, realizzati da DJ Rich e dal team di EFC, sono diventati dei veri e propri punti cardine della scena Eurodance degli anni 90. Box numero 17, Transformer 2, era Pacific Symphony.

dance italiana, amici, insieme a Double D, Davide Dominella, Danny Lussito, e questo singolo targato 1992 che esce dopo il grande successo del loro primo disco del 1990, Found Love. Sto parlando naturalmente di

Sono 20, sono tutte belle perché sono le più ballate in discoteca il 20 giugno 1992, quando in discoteca veramente si sudavano sette camicie nel momento in cui veniva suonato il tormentone del periodo. Siamo alla 15 insieme alla musica di Molella con Free.

siamo arrivati alla numero 14, amici, con questo Ave Maria, un brano techno dei primi tempi della musica rave, targato 1992 per i Noise, prodotto dal team che c'era dietro gli Snap. Il pezzo naturalmente è famoso per questa fusion di campionamenti di coro classico e orchestra, con il ritmo dance incalzante in quattro quarti e una linea di basso assolutamente coinvolgente. Box numero 14 per i Noise con Ave Maria.

Rieccoci in Italia con la numero 13 insieme a Space One, I Got Rhythm, questo pezzo del 1992 assolutamente iconico per il genere Italo House e Eurodance. Box al numero 13.

anni 90, pubblicato nel 1992. Sto parlando naturalmente di SO2 con On Ragatip. Amici, con la prossima faremo il giro di boa, stanno arrivando gli FBI Project.

e mandolino e abbracciati al ventilatore, amici, e che più fortunato abbraccia il condizionatore d'aria. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992 l'abbiamo aperta con Digital Boy alla numero 20 e 1, 2, 3, I Said. 19 per i Do It di T2TA, mentre DJ H, featuring Stevie, occupava la 18 con Come On Boy. Alla 17, Transforma to Pacific Symphony, 16 per Double D di People Get Up. Alla 15 abbiamo ritrovato Molella con Free. 14, Noise, Ave Maria. In box numero 13 c'era Space One, I Got Rhythm. Alla 12, SL2, On Raga Tip. E la 11 era questa di FBI Project, Feel It. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. Siete pronti a rimbalzare da una parte all'altra? Arriva Poing!

radio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade. Qui su Radio Dance Floor è tempo di 20 giugno 1992, amici. Queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, ci siamo spostati all'ombra dei mulini a vento, perché ovviamente Rotterdam Termination Source arriva proprio dall'Olanda. Box numero 10, Poing.

è anche bello rimbalzare da un paese all'altro per poi tornare anche a gustarci la dance di casa nostra. Ecco un pezzo Eurodance pubblicato nel 1992 dal progetto Control Unit, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Albertino e Pierpaolo Peroni, decisamente un brano cult che ha un sound decisamente rave, che si rifà ai primissimi anni 90 e che è famoso per questo suono così martellante, per il sample vocale che dà il titolo al pezzo. Box numero 9.

ha lasciato una traccia nella storia dell'hip hop degli anni 90, decisamente conosciuto per questa energia e per la ricchezza dei fiati e l'inconfondibile abbigliamento indossato, al contrario da questi due ragazzi. Boxer numero 8.

Siamo arrivati alla posizione numero 7 con una collaborazione tra Maurizio Molel, PJ Albertino. Il progetto si chiamava The End. Humanitas è una traccia dance underground del 1992, nota sicuramente per questo sound così incalzante, un vero e proprio pilastro della primissima Eurohouse e della techno underground. Box numero 7.

Ciao Zampino di Thorsten Stenzel dietro il progetto Nuke. Questo fu un vero e proprio successo. Nana riuscì a portare il progetto Nuke in giro per tutta l'Europa. Box numero 6.

È stata sicuramente geniale l'idea di Andrea Prezioso di prendere il tema di questo videogioco così in auge in quel periodo e realizzarne un riadattamento ballabile in discoteca. C'era decisamente molta creatività in quel periodo. Box numero 5 per Game Boys con Tetris. Ancora una e sarà podio. L'avvicinamento lo facciamo con il dildo degli Interactive.

0: così questa volta abbiamo trovato un dildo ad aspettarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con RTS, Rotterdam Termination Source. Alla numero 10 era Poeng, 9 per i control unit, ti sei bevuto il cervello, mentre Criss Cross con Jump occupavano la 8. Alla 7 abbiamo ritrovato il progetto di End con Humanitas, 6 Nuke, Nana. In box numero 5 Game Boys, Tetris, e la 4 era questa di Interactive, Dildo. Adesso volume, concentrazione, non fatevi distrarre dal dildo ragazzi, cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade, mi viene anche da ridere a dirlo. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Il radio voto naturalmente è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, colleghi, chi vi pare, anche vicini di casa se volete. Si comincia con lo scalino più basso del podio, occupato da Fargetta. The Music is Moving.
1: Number 3.

0: Bella, bella anche questa, decisamente bella. Scalino più basso del podio. Fargetta, the music is moving. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e mettete le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 arrivano i W. Please don't go.
1: Number 2.

caso più unico che raro in cui la cover riesce ad essere anche più bella dell'originale. Vi è piaciuta questa Please Don't Go di W? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 for Jet, The Music Is Moving, 2 W, Please Don't Go, e la più ballata in discoteca il 20 giugno 1992 è stata Rhythm Is a Dancer degli Snap. Number 1.

E già ragazzi, tanta tanta dance italiana, ma poi alla fine arrivi in vetta e chi ci trovi? La Germania con gli Snap di Rhythm is a Dancer. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Fargetta, The Music is Moving, 2 W Please Don't Go, 1 Snap, Rhythm is a Dancer. Reagite a questo podio targato 20 giugno 1992. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni.